Arriva la scobassi di Aura Massi, gli Attamassi, Hanci Panis, che 5 15 Serci, Lenio, che ne manca ancora camp, c'è in sua panica, e ora si mi guarda comunicazione, programma su TIC, Unisca, che ne manca, insomma, così, insomma, una ciasca serie con la Gip,